Atileka vatsa satang chi vato. Atileka vatsa satang chi vato. Atileka vatsa satang chi vato. Tikhayuko hoto aroko hoto. Tikhayuko hoto aroko hoto. Sukhito hoto paramentha maharaja. Sittikichang, sittikamang, sittilako, chayonichang, paramentha maharaja varatsa, pavato, sapa.

0: Samputasa.
1: Namo tassa bhagavato arahato sammasamputasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasamputasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasamputasa.
0: Buddhang saranang.